0: Korche shu.
1: Oya.
0: Ne zhong zhido?
1: Apsa wang san lawa mi di yege, bie le da guo guo zha, ming yi ji sum je, di gu na u su chi xin su.
0: Di gu na la, ming yi ji sum ju tu yu su e.
1: Takri.
0: Ma ha chi ka chi ka.
1: Ga bi de, kyo ni ga tong min du, u su chi ge ge de bi nan zeng zhi du ba.
0: Chung ma song. Ten zhe xia na, mi sen zhi du ma ri. Guan yin shu ka la ga dan ji, chung gu da kyu guai ki ji, jing yu lam du sang ma ga shu. Di gu na di ge, ni xie do ha dan, di ni.
1: 对
0: 对对切切的
1: 哦谢谢

0: Kanji shukyo, kinsu de chapdun shukyo rbe. Namba di tuyugun, karti gan tongshi.
1: Ra! Rangge!
2: Maji lila. Maji khozu uto.
1: Shueshi. Shikungda, rumi karsigyu.
0: Kinsu chizay chigyo re. Yana chumishin yere.

Lasha, you man num dig a tondi. Sinzi cane, tongju chi da tsa ni se tongu chi at zimi dani. Si shunga yen kedoga. Chenang aranzo. Tondi ne kersan raya, kaku chebraba. Parme chengu ge jing an num didi, yin chi song top chi a. Aranzo, num kodun chi ge yuza ping chi jane yungu mari. Ah. Hmm. 嗯，等到拥抱到是啥吧？我那搞来多个。